Alice. Que aspetta l'anzi il mondo, dritte si anze, che sta al banco in tutto il cuore, che corre aspetto